suppose you know this is Paul Screen.

0: Sì.
1: Allora, ciao Turco. Allora,
2: le onde medie di Inside Radio, la radio arriva al fiume direttamente dalla cultura dei Matai di Lisboa, dove ti trovi te, direttamente da Casa Dolce Casa, dalla terra di Toscana, dove mi trovo io per quest'ultima settimana di vacanze prima di tornare ai Caraibi. Come stai, Santo? Sei sudato, accaldato?
1: Ma no, a parte che, non so, cioè, la prospettiva, giuro che sono grasso, è vero, ma c'è la prospettiva di questa camera che mi rende, secondo me, l'addome un pochino più ancora ampio, o forse
2: un po' più molle, ventre molle.
1: O forse sono effettivamente ingrassato ancora. No, io sto bene, sudato, è arrivata la famosa ondata di calore, il Niño, no? Questo è il Niño.
2: Il Niño maraviglia.
1: No, è arrivato anche qua a Lisbona, ovviamente qua è molto più, come dire, molto più controllato rispetto al resto dell'Europa. Qua c'è un bel caldo, ma è un caldo di un 31 gradi, quindi nel senso si sopravvive. A Prato, e Turco?
2: Qua invece è come avere la febbre alta, perché ecco, sono 36 gradi e mezzo, quindi cioè, il corpo umano è più freddo dell'esterno. E mi viene da dire, Sandro, non pensavo dirlo, ma appunto no, quando tornerò ai Caraibi avrò più fresco lì, cioè, perché almeno ci sarà quel venticello che mi salva, mi dà buone aire, mentre qua appunto il caldo torrido e la mancanza di aria lo rende, diciamo, un posto un po' difficile da affrontare, specialmente se vuoi fare cose, andare a uscire, c'è proprio il momento del dolce far niente ora.
1: No. Cosa si fa esatto a Prato? Aggiorniamo i nostri audio ascoltatori. Cosa si fa a Prato a giugno con 40 gradi, Turco?
2: Ma guarda, diciamo, io oggi ho avuto la gran fortuna di fare un bel giro per tutto il Casentino. Sono arrivato fino ai vari passi montani a 1000 metri, dove faceva comunque caldo lo stesso. Però almeno c'era un po' più d'arietta, no? Quello, diciamo, mi ha salvato. Nella città si suda, è proprio letteralmente l'unica cosa che si può fare.
1: Lo so. No, qua invece a Lisbona io sto approfittando invece molto volentieri anche del poco vento per andare a Caparica. Io, una delle mie spiagge preferite di sempre, un posto magico per me, Caparica. Io cioè, proprio, potrei vivere proprio letteralmente sulla sabbia di Caparica. Mi piace molto, e il problema di Caparica, come sempre, insomma, chi vive a Lisbona, a Portogallo, lo sa, c'è sempre il discorso vento e freschino anche d'inverno. Bisogna sempre controllare bene dove si va, proprio perché appunto in base al vento dipende molto dalla tua giornata, anche perché chi vive qua lo sa, prendere la sabbia in faccia a 20 km 20 nodi all'ora fa male, quindi ecco,
2: è sempre divertente, sempre quella gag di Caparica, no? Il sole, tutto, però c'è il vento che si porta dietro.
1: Esatto. Però ti devo dire, lo voglio dire pubblicamente, caro Turco, ora è cominciata ufficialmente l'estate da 2 giorni, e l'esperienza di un bel bagno fresco, l'acqua fresca, alle volte fredda, dell'oceano, quando fuori c'è invece un bel caldo, non c'è niente di più bello. È veramente, ho fatto delle belle, ho nuotato, Turco, un po'. Un pochino.
2: Allora, questo mi fa capire che deve fare veramente caldo, perché esatto, il refrigerio dell'acqua dell'Atlantico, esatto, è piacevole. Sì, finalmente è quel momento dell'anno in cui l'acqua congelata ci fa bene, che ti toglie quel calore di dosso per le 12 ore successive.
1: È anche il momento dei festival, Turco, sappiamo benissimo che giugno inizia la stagione dei festival, ed è un mese in cui effettivamente è molto pieno di musica in giro per tutta Europa. E allora pensavo, Turco, con cosa vogliamo cominciare questa, inaugurare oggi la prima puntata estiva parlando di festival? Ti faccio scegliere il primo pezzo.
2: Ah, guarda, io forte della tradizione di tutti i frutti di iniziare con la nostra festa rock and roll, però con The Rock, non potevo non proporre qui nella scaletta questo pezzo qua, che è, diciamo, di un gruppo alternativo spagnolo. Ma qual è la cosa figa di tutto questo? È che è una collaborazione con il gruppo alternativo spagnolo, per definizione, sì, con cui siamo cresciuti, ovvero gli Scapè,
1: grandi Scapè,
2: insieme ai Boycott, che infatti il nome è
1: sì.
2: anche quello, se ne sono usciti con questo bel pezzone dell'album dei Boycott, che io ti chiedo appunto poi di correggere il mio spagnolo, visto che tu ormai sei un madrelingua da Centro America. Me levantare otra vez.
1: L'hai detto benissimo. Che vuol dire, esatto, mi sveglierò un'altra volta, ecco, mi tirerò su un'altra volta. Va bene, allora iniziamo.
2: Se parla di noi questa canzone, non so quale possa fare.
1: Andiamo.

0: Eccoci, grande Turco, ma mi sorprendi sempre con questi pezzi, tra l'altro a te piace proprio restare sul pezzo, 16 giugno vedo è uscita.
1: Io sono letteralmente sul pezzo, se lo sai appunto, eh sì, io gli scappi d'estate, santo, diciamo che se ne vanno le sciatiche, gli acciacchi, capito? I dolori, si torna 18enni con le Converse. Converse che ho avuto la possibilità di indossare di nuovo questa
0: settimana. No, io Converse... Lo sai Turco che a me le Converse fanno effetto Krusty il Clown, portando il 48 non ho mai potuto... Ci ho provato una volta, ma poi se mette scarpe piatte mi spaccano i talloni. Ho i piedoni delicati, però giusto.
1: Vabbè, però possiamo mettere, diciamo che possiamo trovare delle alternative, con le Vans, qualcosa da skater.
0: Sì, sì, idem. No, proprio non sono le scarpe per me. Mi distruggo, però capisco lo spirito, tra l'altro hai ragione, perché guarda, ci sono determinati gruppi, determinati generi, se vogliamo, che effettivamente sì, chiaro, puoi ascoltarti gli Scapè d'inverno, assolutamente sì, però ovviamente quando sudi hanno un sapore diverso, no?
1: Sì, appunto, poi c'è il spagnolo che comunque è sempre caldo, cioè mi dà sempre, certo, l'immagine di un posto caldo, sia nel cuore che poi dove sei. E poi sì, sono quelle notti d'estate, appunto, le prime emozioni, le prime sensazioni di libertà, di ribellione all'ordinario, quando appunto non c'è scuola. Ed è quello con cui ci hanno cresciuto gli Scapè, e non potevamo appunto, non mangiare il fatto che ancora sono lì. Ancora sono, qui lo diciamo sempre, no? C'è la scuola è figa la band che evolve, che cambia il suo sound, sperimenta, o sono dei grandi quelli che rimangono fedeli a se stesso. Loro, diciamo che senza proprio nessun problema, pur posto, sono quelli che rimangono fedeli a loro stessi.
0: Certo, ma sai cosa volevo dire? Anche su questo, non so se ne parlavamo anche tempo fa, io credo anche questa cosa, secondo me, sia da dire, cioè, perché da pubblico è facile sparare critiche, ma io voglio dire, basta conoscere un po' il mondo della musica per sapere che se già un artista o una band riesce a tirare fuori un album nella storia della musica, no? Un album o due album già buoni, ma già tu a livello di lavoro hai fatto un lavoro incredibile, cioè è difficilissimo tirare fuori un album, due album buoni che hanno successo. Dopodiché il resto per me, capito, sono chiacchiere, cioè io già chi fa anche la one hit career, per me sei già un grande, capito? Quindi io rispetto per chi, capito, fa gli Scapè in questo hanno avuto quando Turco negli anni 2000, no, hanno avuto proprio il loro momento, che dovevano tirare fuori quei due tre album incredibili, no?
1: Il loro picco è stato proprio quello tra il 2000 e il 2004, 2005, appunto, che casualmente era anche la nostra adolescenza, ed era proprio il picco dall'album che Cora la Voz, esatto. Valide Scoria. Bellissimo. Quando diciamo questo rock politicamente impegnato, alternativo, che andava contro il sistema, che quando pensavamo che ci fossero problemi nel mondo, no? Che sciocchi eravamo allora.
0: Ma guarda,
1: ti faccio spunti di riflessione diventando sul fatto che in un momento che è quello di adesso, in cui probabilmente sarebbe molto più necessario delle chitarre elettriche che ci dicono, oh, ma cosa state facendo, appunto, di sano anti-americanismo, nel senso proprio di quello che fanno gli americani, manca. E secondo me non è casuale, infatti, che, diciamo, il fatto che siamo più insensibili a quello che vediamo, a tutto quello che succede, fa sì che anche nella musica, diciamo, non abbia il richiamo e neanche il successo, poi, qualcuno che fa quello che facevano gli Scapè, che fanno ancora,
0: no? Sì. No, beh, qui sarebbe da aprire una parentesi molto bella, ma molto lunga, molto larga anche su quello che hai appena detto. E si torna un po' al discorso dove effettivamente quando si protestava, no? Si diceva tutto quello che non andava bene, ma cioè, adesso, capito, cioè, con forse il doppio dei problemi c'è, cioè, un quarto invece della almeno la sensazione è questa della protesta, ecco, non so se eravamo illusi all'epoca o se siamo disillusi adesso, non lo so Turco, però sicuramente è un tema, anche a livello sulla musica, dico, sulla musica schierata, che boh, forse c'è, non c'è. Tu che dici? Ce n'è più adesso? Ce n'è più? Ho la percezione che a livello di musica, diciamo, non, cioè, non mainstream e basta, insomma, la musica che è ascoltata su grandi numeri, non ci sia un po' meno attenzione ai temi politici.
1: No, assolutamente, no. Non è la musica, un po' come tutte le forme di arte di adesso, sono sempre più intime, nel senso parlo un po' di un disagio individuale, ecco, io vedo quello, che però è anche quello che in realtà viviamo noi, no? Ora, non per voler cercare di spiegare il senso del mondo così a tutti i frutti, così a sorpresa, una puntata delle notti d'estate, ma diciamo quello. Le difficoltà secondo me che ha il singolo oggi è proprio quella, proprio del suo piccolo, non riuscire a uscire dal suo guscio. E per assurdo l'idea di essere in un collettivo, una collettività, un gruppo che insieme decide di protestare contro qualcosa che non va a livello politico è già un passo superiore, cioè non ci arrivi neanche a quello se il tuo problema è proprio quello di non riuscire a interagire con le altre persone e avere questa percezione di isolamento, di solitudine, di inadeguatezza verso gli standard che ci vengono propinati con cui banalmente con questo telefono che abbiamo sempre in mano. E quindi sì, la verità è che è un mondo molto più complesso, più difficile e probabilmente anche un po' meno ottimista, perché secondo me la nostra radice vera delle proteste contro le guerre in Afghanistan, le riforme delle scuole, venivano da un inconscio ottimismo, l'idea che comunque si sarebbe andati alla fine verso il meglio, mentre adesso sembra che caschi tutto alle parti e il massimo obiettivo è quello di riuscire te a schivare i colpi, diciamo, ad essere l'ultimo a cadere invece che...
0: Ah, Turco, io dovremmo registrarle queste tue riflessioni, che giuro non sono preparata. Io ti lancio i temi cercando di coglierti, ma mi tiri fuori. No, ma guarda, sono veramente d'accordo, a parte le battute, però dovremmo fare l'angolo socio-politico del Turco ogni volta,
1: sì,
0: perché dovrebbe essere una...
1: mi candido.
0: Sei stato, guarda, un'analisi, io non so da dove l'hai tirata fuori, ma... concordo, molto bella. E adesso però dobbiamo andare avanti con la festa e con la musica e in realtà
1: è la soluzione A, ricordiamolo, infatti.
0: Esatto, perché andiamo dove? Ti porto in Brasile, caro Turco, perché sai, qui comunque ci capitiamo spesso qui a Lisbona e andiamo a sentirci un classicone, si chiama Tim Maia e Acenda o Farol, accendi il faro, va bene? Ascoltala, perché anche qui è molto romantica.
1: A tutti i frutti.

0: Allora, eccoci qua. Turco, che ne pensi di A Sound of
1: Guarda,
0: Farol di Tim Maia?
1: veramente non poteva essere risposta migliore dopo il nostro dibattito, appunto, molto intenso, appunto, sull'individualismo e sulla. Non poteva che essere la risposta a un festone brasiliano, super preso bene. Ma dammi un po' una collocazione temporale, perché a me questi pezzi che potrebbero essere del 63 o del 2024, a me è questo
0: Allora,
1: sound senza tempo del Brasile che mi fa.
0: guarda,
1: Che mi
0: visto
1: piace proprio.
0: che noi siamo anche, ricordiamolo per chi non lo sapesse, siamo anche feticisti un po' dei nomi, dei generi. Dunque, intanto con questa Turco siamo nel 1978 e se ci fai caso
1: Meraviglioso.
0: si sente questo mix ricordiamo come la disco è arrivata proprio a gamba tesa, appena entrata nella storia della musica. In tutto il mondo la gente ha cominciato a mettere la disco dentro i propri generi anche popolari, no? E quindi 78, Tim Maia, e ti dico questo, che è stato uno dei pionieri del soul nella MPB, MPB che è la musica popular brasileira, va bene? Che in pratica è bellissima MPB, che dice che cazzo è, musica popolare
1: Prima che andassero le sigle erano proprio avanti, cioè già l'avevano creata loro.
0: Sì. E in pratica è una roba nata a metà degli anni 60. È da lì che viene fuori l'immaginario, diciamo, che abbiamo noi della musica brasiliana, dei classici. Nem Vem Que Não Tem, ti ricordi, no? Quell'altro pezzo nostro che amiamo molto.
1: È molto più chill rilassato, no? Quell'altro.
0: Sì.
1: Questo invece, appunto, come dicevi bene te. Cioè, questo ingresso della disco, questi
0: Sì.
1: sassofoni che entrano in sanca nella stanza, sfondando la porta a un calcio.
0: E quindi di fatto, io leggo qui da internet, la sigla MPB annunciò la fusione di due movimenti musicali fino allora divergenti, che sono la bossa nova, ovviamente, che è la musica brasiliana, e il movimento folclorista dei centri popolari di cultura degli studenti. Insomma, hanno fatto proprio un mix, diciamo, di generi che già esistevano all'interno del Brasile. E vabbè, poi, insomma, ci sarebbe da parlarne un sacco perché poi c'è il discorso dello stampo nazionalista, della dittatura, ma ora non ci
1: Beh,
0: addentreremo.
1: attenzione, sì, qui mi stavo sorprendendo, addirittura c'è una storia geopolitica del Brasile che sono convintissimo sarebbe
0: Sì,
1: interessantissima da
0: no,
1: imparare,
0: infatti no.
1: della musica con quello che succedeva nel paese.
0: Esatto, ma per adesso magari un giorno ne parleremo in maniera più approfondita. È solo per far capire che c'è un nome, ecco, per quello che noi pensiamo essere semplicemente la musica brasiliana. No, c'è tutta una storia, un percorso che poi ci ha portato anche a oggi, al funk, al funk brasiliano, che vabbè, quello è un altro, quello. Ne abbiamo già. Ne abbiamo mai mandato Turco qui da noi un po' di funk brasiliano?
1: Guarda, secondo me forse abbiamo provato, abbiamo osato, però guarda, io avrei mandato ora quella lì, l'introduzione quella della squadra del Brasile che avevano fatto con. Hai visto, no, quel video meraviglioso in cui davano il nome di tutti i giocatori convocati dalla nazionale che era appunto fatta in
0: Oh.
1: funk brasiliano.
0: Ah, no, me lo sono perso, me lo sono perso.
1: E guarda, quella potremmo quasi proporla.
0: Ma guarda, ora vediamo. Ma cos'è il video della convocazione della Seleção?
1: Esatto, bravissimo, esatto. C'è proprio un video in cui si vede tutti i giocatori che fanno i figli, fanno mosse, comunque funky, e il testo sono semplicemente i nomi loro. Pacchetta,
0: Guarda,
1: pacchetta.
0: io ci provo al volo, vediamo se è questo. Vediamo se.

0: Vabbè, vabbè, direi abbiamo capito la storia, ok, sì, comunque, sì, era proprio quello che dicevi, sì, con il funk brasiliano.
1: Ma con

0: fomento delirio, folle oceaniche e festa come la intendiamo noi. Uno sopra l'altro.
1: Allora, a proposito di folle oceaniche e di festa, perché qui abbiamo no, perché abbiamo
0: paura.
1: No, volevo ti volevo invitare a scegliere quale pezzo io, perché a proposito di folle oceaniche io avevo scelto, per rimanere in tema India, un pezzo indiano di questa nuova star perlomeno da noi, è andata anche al Jimmy Fallon Show, oppure abbiamo Sliced Tomatoes e lo diciamo, ti lascio scegliere, facciamo questo gioco oggi, ti dico fai tu e dopo, mentre tu ci pensi, tornati dallo stacco, abbiamo il piacere, l'onore, saremo molto felici di avere ospite grande Roberto Cartagine in arte, con cui parleremo del suo prossimo singolo, della sua storia, però che ci sentiamo, Turco?
0: Ma allora guarda, visto che non vediamo l'ora di avere il nostro nuovo ospite, un altro artista internazionale qui nelle nostre frequenze di Tutti Frutti.
1: È internazionale, e... tecnico, sì, lo diciamo sempre.
0: Esatto, ma poi ricordiamo, essendo emigrati all'estero, tutto lo facciamo noi tecnicamente internazionale.
1: Certo.
0: Giochiamo sempre così. quindi direi che chiudiamo allora questa nostra prima parte, così siamo soltanto io e te, e quindi ti proporrei di mettere il pezzo che avevo segnato, che era Sliced Tomato, che è una versione mini di un sample di cui non avremo bisogno di sentire poi quella campionata, e che è semplicemente un altro modo che ho per dirti che sei sempre il mio.
1: Ma tra l'altro, ovviamente, no, infatti per quello dicevo le folle oceaniche, perché da un lato c'erano gli indiani, dall'altro c'è Fatboy Slim, perché diciamolo che questo è un richiamo a Fatboy Slim.
0: Sì.
1: Sliced Tomatoes, Just Brothers, e dopo torniamo con Roberto.

0: Eccoci, tornati dopo questo grandissimo, appunto, brano che non c'è, come diceva il buon Turco, non c'è bisogno neanche da dire, di dire da che cosa, chi ha campionato. E benvenuto intanto, grande Roberto
1: Ciao
0: Cartagine.
1: Roberto. Ciao, grazie, grazie mille.
0: Ah, testa, ti senti bene? Perfetto.
1: Sì, mi sento bene. Devo
0: Benissimo.
1: dire, mi avete chiamato artista internazionale, però io devo dire, voi siete una radio internazionale a
0: Beh,
1: questo punto.
0: certo, ma noi...
2: Bravo Roberto, io già ti voglio bene, vedi, hai già capito lo spirito qua di...
0: Noi siamo uno show internazionale.

0: Turco, ti si sentono le notifiche? Lo so che sei sempre su Tinder, però le tipe non possono fermarti da non te, sei irresistibile.
1: No, ragazzi, ormai Tinder è passato, ormai ci sono le app esplicite solo per, esatto, incontri di sesso estremo. sono nuovi modi per non avere nessun match, no? Hai più app, il numero, cioè, come si dice, moltiplicare lo zero fa sempre.
0: Vabbè, comunque silenzio.
1: Onestamente silenzio tu.
2: Inizia a fare molto freddo qui in studio, devo dire.
0: Comincia. Caro Roberto, benvenuto qui a Tutti Frutti. Noi siamo molto contenti di averti, sono molto felice perché, insomma, ho ascoltato le cose che fai e ci piace sempre dare una mano, aiutare a chi fa cose fatte bene, chi si racconta attraverso la sua arte, in questo caso la musica. Quindi guarda, facciamo una piccola introduzione. Roberto Cartagine, io oggi come vuoi che ti chiamiamo?
2: Cartagine, per favore. Oggi, oggi si sta lavorando, quindi
0: Cartagine. Oggi
1: Cartagine piace un sacco.
0: Intanto Cartagine dall'Italia, Palermo, metà italiano, metà arabo, 27 anni. Io dico quello che mi hai detto tu, tutte le informazioni che mi hai dato io le voglio dire perché per introdurti. Adesso ovviamente poi sarai tu a raccontarti un pochino con le tue parole. E sei qui da 2 anni a Lisbona, giusto?
2: Beh, in realtà solo uno. Sono 3 in totale in Portogallo, di cui 2 a Porto, e adesso uno qui a Lisbona.
0: Grande. Da sempre ha fatto musica.
1: Scusa Santo, perché guarda, questa carta gente ci proponi un nuovo capitolo della saga che è sempre divertente fare, visto che siamo tutti più o meno chi comunque abbiamo a che fare col Portogallo. E la domanda è sempre quella, ma Porto o Lisbona? Perché sei producer tutto, dal tuo punto di vista?
2: Allora, molto difficile. Porto è sempre stata casa, quindi è un po' un sentimento contrastante. Posso dire, come città Porto, come stile di vita mio, Lisbona tutta la vita. Però una bella vista a Porto di quando in quando ci sta anche.
0: Va fatta, no, ma siamo completamente d'accordo. Possiamo dirlo noi in quanto internazionali, immigrati qui in Portogallo, possiamo permetterci di dire la verità. Aspetta che intanto qui se no il computer mi si spenge. E allora, quindi, oggi appunto avremo in anteprima, ascolteremo tra pochi minuti il tuo ultimo singolo, Toyota.
2: Sì.
0: Però io ti chiedo subito, allora, innanzitutto, il nome. Ci vuoi dire come mai Cartagine? Io è una vita che te lo volevo chiedere, l'ho aspettato oggi per farti la domanda qui in radio.
2: Allora, solitamente ai concerti dedico questo nome a mia madre, che è della Tunisia.
0: Sì.
2: Poi dietro c'è il mondo classico, la Sicilia anche, che ha fatto parte della Tunisia.
0: Certo.
2: E dico sempre, questo nome è dedicato a mia madre, l'unica donna per cui scrivo canzoni, solitamente sono uomini.
0: Sì,
2: solitamente
0: sì.
2: C'è lo stesso freddo delle battute che abbiamo sentito
0: sì,
2: prima,
0: sì.
2: Che sentiamo.
1: A noi piacciono, sono le nostre battute preferite.
2: Esatto, fondamentalmente
1: c'è la palla di fieno che rotola sullo schermo.
2: Sì, esatto. Grande silenzio in studio anche adesso. Però sì, Cartagine, appunto, per descrivere già da... Io intanto lo pronuncio Cartagine con 2 G perché sono siciliano.
0: Certo.
2: Quindi c'è Sicilia e Tunisia dentro il mio nome. E mi piace l'idea di scrivere stupidaggini di carta. Quindi Cartagine, non so se ha senso.
0: Ah, Cartagine, ok,
2: sì.
0: In quel sé, bellissimo.
2: Io prima ho scelto il nome e poi ho capito perché l'ho scelto. È una cosa che mi succede spesso, scrivo qualcosa e poi riesco a dare un significato dopo. Quindi, ho scelto un po' quello delle origini, un po' quello delle stupidaggini di carta, poi ognuno, insomma, valuterà
0: molto,
2: quello che piace
0: no,
2: di più.
0: Ma guarda, mi piace perché è molto vero, cioè quello che hai detto è molto autentico, è molto parla di te. E quindi dimmi un po', il prossimo pezzo che uscirà 26 giugno, Toyota, su tutte le piattaforme, ricordiamolo, Toyota. Allora, in questo pezzo invece che cosa racconti, di cosa ci parli? Siamo, se posso permettermi, io mi piace dire, ti ho ascoltato veramente con attenzione, mi piace perché sei in quel mondo un po' soul, che prende molto dal soul americano, diciamo, però si sente, questo a noi a Tutti i Frutti piace, si sente quella... l'ispirazione italiana, dell'indie italiano, quindi ecco, dici un pochino di questo pezzo allora.
2: Allora, hai capito benissimo davvero il mio mondo, cioè sì. Nel senso io sono un quarto a ispirazioni urban, R&B, primi anni 2000, musica black americana, poi direi un terzo anzi, un terzo. Quattro troppo, un altro terzo di cantautorato indie italiano attuale, e poi l'ultimo terzo direi soprattutto nel modo di produrre le voci, le armonie, molto pop, cioè pop, proprio pop, io dico pop fatto bene con molta umiltà, però per quello che sento, non tanto per quello che faccio.
0: Turco, noi siamo...
1: Hai accanto a te un fan numero uno del pop fatto bene, che è santo del nostro gruppo, del nostro duo Tutti Frutti, è sicuramente la pop star del gruppo. E diciamo che interpretando il suo parente, direi che Robbie Williams è l'apice del pop fatto bene. Cosa intendi te in generale
0: che
1: vorresti dire del pop fatto bene?
0: Certo, per noi Robbie, ne parliamo spesso, io sono un fan del grande Robbie Williams, ma il pop esiste, il pop fatto bene, io voglio dare, anzi sono felice di dire tremendamente pop, quando una cosa è fatta bene ma è bella pop, viva è Dio, quindi cioè, qui sei in una safe zone.
2: Grazie mille.
1: Libero.
0: E quindi Toyota, e quindi?
2: Beh, penso e spero che questo si rifletterà nel nuovo pezzo, è qualche anno che non pubblico nulla, quindi sono emozionatissimo ancora di più oggi ad ascoltarlo in anteprima. Esce il 26 e insomma, come dice la canzone stessa, era notte, ero dentro una Toyota e ho iniziato ad avere questa ispirazione. Devo dire, non ho niente, la Toyota non mi sta dando nulla per questo pezzo.
0: Ah no, ma pensa, noi ci vendiamo, noi vendiamo Turco per soldi, noi cioè siamo sponsorizziamo qualsiasi cosa.
1: Anche per bevute in realtà, ci vediamo.
2: Io per interviste in radio.
1: È vero.
0: Non a caso tira fuori, sai, il simbolino della Toyota, tipo qui nella maglia. Non abbiamo.
1: Sì. Comunque parla... La collana d'oro della Toyota, bellissima.
0: Comunque, insomma, andremo a sentire qualcosa che è nato dentro effettivamente una Toyota.
2: Una notte d'estate a Palermo dentro una Toyota bianca.
0: Allora, che dici Turco? Se siamo d'accordo, se Cartagine è pronto, andiamo, la mandiamo.
1: Sono già pronto a ballare sul letto, ragazzi.
0: E allora andiamo con Toyota, dopo torniamo, ne parliamo ancora e continuiamo a raccontare la storia di Cartagine. Andiamo.

0: Eccoci, mamma mia, grande emozioni, grande bellezza qui con Cartagine, il suo pezzo Toyota che abbiamo mandato in anteprima mondiale totale. Sono
1: Siamo veramente dei fighi, santo, qua.
0: Siamo veramente bravi. Aspetta che qui,
1: Siamo
0: ecco.
1: degli artisti della Madonna in esclusiva a tutti i frutti, cioè,
0: No,
1: se
0: allora,
1: vogliamo di più.
0: tra l'altro appunto devo dire sempre, qui si apprezza molto bene, anche per la prima volta per gli artisti stessi che sentono i pezzi nelle due casse che abbiamo qui a East Side Radio. Effettivamente sì, è bello,
2: Oh,
0: è bello. Bravo, bello. Guarda, ti devo confessare una cosa. C'è un replay, c'è un eco della mia voce, ok, è andato via.
1: Mi piace ascoltarti quando non, tra gli intervalli delle parole, voglio sentirti ancora di più.
0: Ti metti il mio eco. No, gran pezzo, e ti dico, ti devo confessare che appunto tutto il mondo black soul, R&B, da cui a tutti ispiri, è sempre stato uno di quei generi che io ho trascurato, ma che in realtà mi piace un sacco. Cioè, mi piace proprio mi trasmette un bel mood, ecco, proprio un qualcosa. E quindi grazie che ci hai portato questo pezzo oggi, perché mi è piaciuto. Turco, che vuoi dire? Che vuoi dire tu? Io davvero sono molto contento. Bella produzione, appunto. Poi vogliamo anche dici un po' anche del lavoro di creazione, di come lavori tu. A
1: esatto,
0: punto.
1: Come siamo arrivati a Toyota, esatto, se ci vuoi raccontare un po'.
2: Allora, il mio processo di scrittura, diciamo, è molto semplice. Cioè, io non credo, diciamo, nell'essere investito dall'ispirazione creativa, però per me le parole, le frasi hanno sempre un po' di musicalità. Io me le immagino già cantate in un certo senso.
0: Sì.
2: Quindi stavo pensando, come dice il primo verso, che era notte dentro una Toyota, ho iniziato a scrivere in camera con la chitarra o con la tastiera come al solito. Poi da lì ho iniziato a lavorare alla produzione. Io amo costruire in Loop Station le mie produzioni anche dal vivo. E così ho iniziato ad avere la prima bozza del pezzo, che era un beat molto semplice, chitarra, delle tastiere, un basso. E poi ho conosciuto in realtà per caso tramite Instagram, perché cercavo qualcuno con cui collaborare qui a Lisbona, Caio, un produttore, un musicista portoghese.
0: Che fa ridere, ma è Caio, non è tipo tizio Caio, è proprio Caio.
2: Allora, la nostra prima conversazione è stata, tu sai
0: cosa vuol dire
2: come usiamo Caio in italiano, perché non riesco a prenderti seriamente, ma ci proverò. E devo dire che è stata una fortuna che l'ho preso seriamente, perché ha preso una conversazione in macchina che abbiamo avuto e l'ha trasformata, tradotta perfettamente in qualcosa che avevo immaginato ma che non esisteva nella mia testa. Non so se riesco a spiegarlo.
0: Certo.
2: Il lavoro che fa un producer di prendere la tua idea e costruirne qualcosa, per me è incredibile.
0: Guarda, hai descritto proprio il lavoro del producer, che dovrebbe essere quello, cioè capire in qualche modo quello che l'artista comunica a parole e tradurlo poi in suoni, in cambi all'interno del pezzo. Devo dire che c'è arrivato dritto dritto, preciso questa volta.
2: Grazie mille.
0: No, sono molto molto contento di averti qua. Roberto, che non abbiamo detto, ma suoni di base, parti come chitarrista.
2: Sì, io sono il classico chitarra in cameretta, anzi oserei dire chitarra in chiesa, tempi remoti della
0: Attenzione,
2: mia vita.
0: Non è proprio la cosa che avrei pensato.
2: Chitarra e coro della chiesa, lontano ricordo, chiesa diventata cameretta, cameretta diventata garage con amici diventati piccoli bar e palchi della Sicilia, poi Bologna, adesso il Portogallo.
0: Tu hai studiato a Bologna, hai vissuto a Bologna?
2: Sì, ho studiato prima a Palermo e poi a Bologna, dove ho trascorso un paio d'anni, e devo dire che sono stati fondamentali artisticamente, anche perché i primi pezzi e l'idea di Cartagine artista è nata proprio lì. Quindi,
0: sì.
2: Vabbè, Bologna è una città.
0: No, guarda, il nostro buon turco può... Che è sempre... Prego.
1: Sfondando una porta aperta, come dicevo, ho passato 10 anni a Bologna, e sicuramente la formazione musicale della festa in particolare, che poi ha portato, fra mille giri e mille peripezie, a iniziare a fare questo programma di musica da festa, nasce tutta lì.
0: Bologna.
1: Dalle feste, dalla controcultura dell'essere figli la sera, dell'essere invece totalmente se stessi. Lasciami fare un giusto omaggio, perché c'ero la settimana scorsa, anzi 2 settimane fa, c'è stato il Pride a Bologna, che bello vedere che, nonostante tutte le brutte notizie del nostro paese, che ci siamo lasciati qualcosa alle spalle, ancora ci sono dei posti che resistono.
0: Assolutamente, Turk. Abbiamo avuto il Pride anche qui. Effettivamente devo ammettere che stavo riflettendo su quello che dicevi, che qualcosa come il Pride qua, okay, ma in Italia per assurdo ha forse ancora più senso proprio in questo momento, così, capito, un po' qui, sai, il paese qui si vive in una bolla, però non parliamo di politica portoghese qua, però è un posto tutto sommato, insomma, no, tranquillo, invece dove le destre stanno invece vincendo, capito, quasi ovunque, avere ancora questa forma di espressione secondo me è fondamentale, quindi
1: ragazzi, allora, non per, cioè, è notizia di oggi qui in Italia, appunto, che è stato un padre, ha ucciso un figlio che si dichiarava che fosse gay, quindi è necessario oggi ancora più di ieri, ancora più per domani, appunto.
0: Sì, no, ma facciamo
1: generale questo.
0: Facciamo bene, anche perché siamo ancora nel mese del, effettivamente, sì, del Pride, siamo a giugno, io ho perso il senso del tempo, ma siamo ancora a giugno. E allora, e adesso però andiamo a torniamo da Cartagine e la cosa che ci piace fare a tutti i frutti qui è far raccontare gli artisti attraverso le loro parole, ma anche attraverso le canzoni, non in questo caso sua, e funzionerà così. Adesso la mandiamo e poi dopo ne parliamo, va bene?
2: Volentieri.
0: Quindi,
2: volentieri.
0: Questo, Turco, siamo al pezzo, al pezzo filosofia di vita, al pezzo che ti rappresenta.
1: Oh, mi piace.
0: Ok? E abbiamo scelto, non ho scelto niente, ha scelto a Cartagine a metà strada. Questione qui, giusto? Immagine, sì, Eugenio, sì, in via di Gioia, Fit Mowgli. Andiamo a sentire, Turco.

0: A metà strada, Eugenio in via di gioia, è il pezzo filosofia di Cartagine, il pezzo filosofia di vita, il pezzo che ti rappresenta. Allora, quindi la domanda adesso è ovviamente perché? Perché? Dici un po'.
1: Bella domanda. Ecco, qui io prima l'ho scelto e poi mi sono dato una spiegazione, come al solito. Diciamo che il pezzo è, passatemi il termine, a metà strada tra un po' la densità ma anche il groove, cioè c'è tanto di leggero ma anche di intenso in quello che si dice. Ed è un po' quello che provo a fare anch'io, cioè un pop però con un grado di introspettività, immersione. Cioè mi piace tipo muovere i fianchi ma allo stesso tempo stare lì a pensare sul senso della vita.
0: Okay,
1: è un po' quello che cerco di fare, secondo me loro ci riescono benissimo con tanta spontaneità, fanno anche tanta musica dedicata all'ambiente, a tante cause sociali, si divertono tantissimo, Loop Station a go-go anche quando loro suonano, insomma, sapevo che avrei scelto questa band, ho dovuto scegliere un pezzo, ho scelto questo perché secondo me mi rappresenta anche rispetto a quello che faccio.
0: Ok, bene, perfetto. È bravissimo, ragazzi, sto Cartagine è bravissimo, poi le sa tutte, è preparatissimo. Veramente, guarda, mi piace come parla, mi piace quello che dice, sono molto contento. Anche perché effettivamente Turco, noi tutti i frutti è anche, diciamo, l'idea di prendere tutti i frutti della musica, tutti i generi, però effettivamente Turco non ci siamo mai addentrati, no, in questo mondo un po' solo R&B, no?
1: Devo venire più spesso.
0: Allora. Devi un po' darci
2: direi che è necessario. Tra l'altro, secondo me, tu hai dato una risposta al tema con cui abbiamo iniziato la puntata noi due, che era proprio sul fatto della musica che non parla più di temi politici, di argomenti, lui parla proprio di questa musica che parla di ambiente, tutto, ma che riesce anche a farti muovere i fianchi. Secondo me questo è molto interessante, proprio perché il sound che si evolve rispetto alla musica di un tempo, politica, che deve essere più rock and roll, adesso appunto l'elettronica ne fa da padrone, quindi la musica è il ballare, però questa cosa non impedisce di parlare di tematiche sociali importanti. Questo è molto, mi è piaciuto molto.
0: Sì, no, infatti è vero che c'è ancora delle possibilità, c'è ancora qualcosa di bello, di nuovo.
2: C'è speranza
0: con i giovani artisti emergenti, ma prima di andare al prossimo pezzo, ma la domanda è, ma cioè, abbiamo in previsione qualche altro pezzo? Abbiamo cosa c'è in serbo per il futuro?
1: Allora, voi siete stati fortunatissimi che avete sentito il pezzo in anteprima, però volete anche, diciamo, gli spoiler
0: tutti i frutti.
2: Siamo abiti, noi vogliamo tutto, vogliamo.
1: Allora, vi do qualcosa, non tutto, ma di tutto, diciamo.
0: Sì.
1: Allora, questo è un po' un ritorno, per me era molto importante ritornare in studio, conoscere nuovi musicisti e nuove musiciste, pubblicare qualcosa di nuovo. È sicuramente l'inizio di un lavoro, per me molto importante qui a Lisbona, sono tornato a suonare in giro, è molto importante per me. Sono sicuro che uscirà qualcosa di nuovo anche nella seconda metà dell'anno.
0: Ok.
1: Però non mi sento di dire troppo perché non è molto collegato a Toyota. Toyota è, diciamo, un pezzo che secondo me rimarrà a sé come mio ritorno.
0: Ah,
1: okay, esatto.
0: Okay.
1: E poi ho già cominciato a lavorare una piccola raccolta di altri pezzi slegati da questo ultimo progetto.
0: Slegati anche a livello di genere?
1: Allora, cerco di mantenere sempre un percorso artistico rispetto a quello che, insomma, ho già pubblicato. Anche io amo suonare dal vivo, quindi per me deve avere tutto senso anche dal vivo come
0: corpo unico.
1: Però a me piace molto la forma dell'EP, quindi mi piace raccontare
0: una storia, 5 canzoni,
1: Toyota è una storia che ha un inizio e una fine e quindi va bene così da sola, però insomma sto pensando a una storia per la seconda metà dell'anno.
0: Ho capito, madonna, siamo veramente, veramente curiosi, ma adesso siamo anche ancora più curiosi perché c'è questo.

0: E allora, Turco, che cosa abbiamo adesso?
1: Guarda, mi hai fatto un attacco che io mi stavo già sbottonando. Come fossi già nudo, mi sarei spogliato ancora di più.
0: Guarda. Allora, che cosa...
1: L'atmosfera si scalda perché qui siamo sul momento intimo, appunto, ovvero quella della guilty pleasure del nostro ospite.
0: Esatto, esatto. E lo andiamo a presentare, poi appunto lo commentiamo un pochino come sempre dopo. Però che cosa ci hai scelto, Cartagine, come guilty pleasure?
2: Allora, posso dire che è stato più difficile questo che scegliere il pezzo filosofia di vita, di scrivere una canzone, non so. Sì, perché in realtà ci sono troppe cose di cui mi vergogno.
0: E ora dopo le diciamo tutte le diciamo.
2: Allora, ho scelto un pezzo in spagnolo di Karol G. Io ho conosciuto questa canzone 2 anni dopo l'uscita, sono sempre molto in ritardo con queste cose, però quando l'ho ascoltato ho detto wow, è un po' una baciata, un po' reggaeton, un po' pop, un po', insomma, sentiamole, ne parliamo dopo, per favore.
0: Siamo te a viera conosciuto, Karol G a tutti i frutti.

0: Allora, Turco, qui siamo di fronte. Tu la conoscevi questa?
1: La conoscevo ovviamente Karol G, esatto, la versione femminile di Bad Bunny in Latino America, quindi se c'è lui è Gesù, lei è la Madonna.
0: Sì, bravo, hai detto bene.
1: Dispiace per tutti i nostri ascoltatori di tutti che non hanno potuto sentire la versione karaoke cantata da voi, che per me è stata
0: Ah, è vero, perché tu ci sentivi
1: Io ho
0: al...
1: tolto l'audio della radio per sentire soltanto voi, è stato
0: Mannaggia,
1: bellissimo.
0: mannaggia.
1: Ed è esattamente il concetto proprio più estremo del guilty pleasure, cioè la canzone che non puoi dire quando sei con i tuoi amici, colleghi, musicisti, che è quella che ti piace perché non ti fa figo, ma alla quarta bevuta sei lì con l'amico, braccia alzate e la canti in
0: Ecco,
1: maniera
0: noi...
1: peggio, la canti meglio. Questa è proprio l'essenza con i
0: No,
1: cantanti,
0: noi
1: hai veramente dato centro a.
0: senza bevute, Turco, tra l'altro, noi qui l'abbiamo cantata insieme col testo. Ma tra l'altro, appunto, ci fai una bella, un bel gancio proprio rispetto al discorso karaoke a questo
2: Ah,
0: punto.
2: vaia, forse è origliato anche quello.
0: Forse è
2: Però
0: origliato anche il
2: ecco.
0: discorso
1: No,
0: karaoke,
1: io
0: perché...
1: l'ho perso, no, lì ero già perso, stavo già
2: No, ma
1: parlando.
2: allora, davvero un bel gancio, come ha detto Ale. Perché quando ho dovuto scegliere la Guilty Pleasure, sono andato nella mia playlist canzoni da cantare al karaoke, no? E quindi ho detto: cosa scelgo? Cosa
1: La
2: scelgo?
1: playlist è
2: Questo,
1: pericolosissima, la
2: sì,
1: playlist.
2: esatto, questo è un grande classico di un karaoke che io organizzo tutti i mesi qui a Lisbona. Non ne parlo spesso, è la prima
0: Ma
2: volta che ne
0: infatti non lo
2: parlo così ad alta
0: sapevo,
2: voce. Non lo sapevo nemmeno io, vado là senza saperlo, ma beh, sì, qui ad Arroyos, al Caffè Duermasin, tutti i mesi organizzo un karaoke. La cosa è nata in maniera molto casuale a dicembre.
0: Sì.
2: Mi hanno chiesto, ho suonato lì a novembre una volta, mi hanno chiesto di suonare tutti i mesi, a me piace prendermi un po' dei periodi di composizione, scrittura, ritornare nello stesso posto mesi dopo con una setlist diversa, con un progetto anche un
0: Sì,
2: po'
0: sì.
2: evoluto, però mi volevano troppo, ho detto vai, vogliamo cantare, facciamo un karaoke, tanto il
0: Minchia, che
2: microfono ce
0: grande.
2: l'ho,
0: Sì,
2: quindi
0: sì, sì,
2: andiamo.
0: sì, sì.
2: E questo è un grande classico del mio karaoke per chiudere la serata, questa è Dancing Queen, devo dire,
0: Vabbè,
2: sono...
0: certo, no, no. Ma forse ho capito, ho sentito parlare del tuo karaoke, ma non da te, quindi forse da altri amici che sono venuti. Ho visto qualche video
2: Dai, gli
0: di...
2: italiani a Lisbona, insomma.
0: Esatto, e lo organizzi tu. Ma
2: Sì,
0: pensa,
2: sì,
0: vedi,
2: sì, sì, sì.
1: Hai capito, Santo, che ospite abbiamo, che tutti frutti.
0: musicista, organizzatore di eventi, capito? Bellissimo, grande.
2: Molto poco tempo libero, però ben investito, dai.
0: Ma sì, ma sì, ma si riposa quando si muore, diglielo tu, vero o no, no, no, non ci abbiamo bisogno. Però ecco, io su Karol G volevo farti davvero i complimenti, questo è uno dei guilty pleasure
1: Più
0: più...
1: guilty,
0: questo è veramente,
1: no?
0: è molto guilty e molto pleasure, è proprio...
2: Hai capito tutto,
0: È
2: davvero.
0: veramente top. Io guarda, tra l'altro possiamo dire la verità, perché io cioè, stavo dicendo che il testo è proprio una trivella verso il basso del femminismo.
2: Sì, esatto. Judith Butler legge Karol G e nel frattempo.
0: No, perché il
1: Per
0: dettaglio.
1: pensare che lei comunque è considerata una grande rappresentante del power, no? Dell'emancipazione
2: Beh, parlavamo
1: femminile.
2: proprio di questo, nel senso un po' cosa vuol dire emancipazione, cosa vuol dire rispetto del corpo e della presentazione di se stessi, che insomma non ha tanto a che vedere su come lei si presenta, perché lì sta la vera e propria libertà, insomma, di essere chi si vuole, di presentarsi come si vuole, è qualcosa per cui io stesso lotto e mi batto, insomma. Però il testo,
0: Il testo, più che altro è quando
2: la
0: dice,
2: competizione femminile, insomma.
0: cioè lei vuole rubare il fidanzato a questa, e gli dice che lei non è così bella, io sono più simpatica, e poi dice mi nombre suena bien con tuo apellido, cioè il mio
2: Insomma,
0: nome...
2: stiamo cercando di avere due cognomi per tutte le
0: Esatto,
2: famiglie, per avere il cognome
0: e lei
2: della.
0: dice no, il mio nome suona bene con il tuo cognome, cioè che manca in Italia ormai, si fa più...
2: Però romantico, però
0: No,
2: romantico.
0: vedi perché cedi anche te. No, vedi. Turco, niente. Tu che fai? Te lo cambi il cognome quando ti sposi, Turco?
1: No, io dovrei essere io quello che lo cambia il cognome, vero?
0: Certo, no, invece proprio per questo tu dovresti dire io prendo il cognome dell'eventuale moglie. Questo
1: No,
0: dovresti
1: io in
0: fare.
1: questo sono fieramente nel Medioevo, allora. Se c'è una cosa che non cambierò è il mio cognome, esatto. Per i nomi
0: Mannaggia.
1: propri c'è la scelta tra il cognome e
2: Beh, perdi anche il nome d'arte da radio, perché sennò Ale poi come ti chiama se
0: È
2: cambi
0: vero, se non sei più
2: cognome?
0: il turco non sei più...
1: Hai capito? Bene, hai già capito tutto.
0: No, no, no, va bene, va bene, va bene. Il momento guilty pleasure è sempre uno dei più divertenti, perché lì si vede, secondo me, che vengono fuori...
1: Saltano gli altri.
0: gli altarini, esatto. E andiamo avanti, perché abbiamo ancora un po' di tempo con Cartagine, e andiamo avanti e andremo a sentire, in questo caso, un'altra cosa che a noi ci piace fare, che perché parlare sempre delle... spesso ci piace parlare delle cover, no? Delle cover, dei sample, siamo un po' dei fetish, dei feticisti di questo... Perché la nostra... perché qual è la nostra teoria, Turco? Ricordiamola.
1: Del sottogenere.
0: Dei sample, del discorso sample cover.
1: La teoria è che sono state scritte 4 canzoni, l'ultima nel 73, e poi basta. Tutto il resto delle canzoni venute successivamente sono solo dei campionamenti di questo.
0: O delle mezze cover, perché abbiamo investigando, si scopre che ci sono... che le canzoni più insospettabili, che sono o cover o comunque contengono dei campionamenti. Quindi ti ho chiesto qual è una cover che ti piace o che vorresti fare tu, qualcosa che... E cosa hai scelto?
2: Allora, io ho scelto un pezzo che adoro, si chiama Say My Name, originariamente delle Destiny's Child, in questa versione di Hozier che io amo. Anche io faccio una mia versione dello stesso pezzo, ispirata nell'intenzione di voler stravolgere completamente quello che era prima. Io faccio un pezzo ipnotico, diciamo, una versione ipnotica di questa canzone, e lui invece ci porta in chiesa praticamente con grandi cori, insomma, adesso sentiamo.
0: Andiamocela a sentire. Tutti i frutti, Say My Name, Hozier Recorded, e questo è un live, scusate, è un live,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì, è un live, però in un studio, quindi...
0: Sì, benissimo, andiamo.

0: Say My Name, Ozier. Gran bella cover, gran bella cover, gran lavoro di Ozier. Stavamo dicendo appunto che non è semplice toccare un pezzo che è già abbastanza iconico del Destiny's Child, no? E farlo tuo.
1: Beh sì, dicevo prima, le frasi migliori mi vengono, diciamo, fuori dalla diretta.
0: Fuori onda,
1: Cioè, che
0: sì.
1: secondo me, cioè, Ale diceva che comunque riesce a capire che Ozzy riesce a capire la sua identità, trapela anche con la canzone di qualcun altro. Cioè, secondo me, quando riesce a prendere un pezzo così iconico che ha lanciato Beyoncé prima che fosse
0: Certo.
1: Beyoncé praticamente, e riesce però ancora a dire, wow, ma questa è, diciamo, la foresta incantata in cui canta sempre Ozzy, cioè, ce l'hai fatta per me.
0: Sì, sì, sì.
1: Difatti, quando suono live e faccio una cover, la gente mi dice: wow, io quando ascolterò questa canzone penserò sempre alla tua versione. Io dico: oh, grazie, ce l'ho fatta, grazie.
0: Su che pezzi te lo dicono questo?
1: Beh, allora devo dire, io faccio una versione per me molto importante, di Girls Just Wanna Have Fun in versione intima ballad.
0: Madonna, quella sì che è pericolosa, eh?
1: E devo
0: È
1: dire che.
2: pericolosissima da cantare, tra l'altro.
1: Beh,
2: Penso più
1: allora.
2: pericolosi al karaoke.
1: Allora, c'è la versione karaoke e la versione live per me. Karaoke originale, live, il testo di quella canzone, reinterpretato, per me è incredibile. Cioè, ha a che fare anche con la mia storia come persona queer, come identità un po' dissidente fino a
0: Certo.
1: 20 anni fa, 10 anni fa a Palermo. E la canzone proprio parla di tornare a mezzanotte con tuo padre, tua madre che ti fanno domande. Io ricordo, insomma, le prime volte in cui ho dovuto spiegare. Sì, voglio truccarmi. Sì, voglio fare questo, voglio fare quello. Io sono stato fortunatissimo, insomma, ad avere dei genitori davvero tanto,
0: Tranquilli,
1: tanto.
0: sì.
1: Sì, molto tranquilli. Molto curiosi, molto curiosi.
0: Figurati,
1: Vogliono
0: beh.
1: sapere, insomma, ma uomini come si
0: Viva i
1: conoscono tra
0: genitori.
1: di loro, esatto.
0: Come
1: Però, insomma, quando, a un certo punto questa canzone dice: Some boys take a beautiful girl, and they hide away from the rest of the world. Not me, I wanna be the one in the sun. E io quando ascolto quella frase, io dico: non io voglio essere sempre quella al sole, voglio essere sempre la luce, voglio che
0: sì.
1: mi si veda per la persona che sono. E questo è un po'. Cioè, in realtà io voglio solo divertirmi e stare tranquillo. Girls just wanna have fun,
0: Sì, sì, sì,
1: capito?
0: sì, sì, sì. E a livello musicale ti posso chiedere invece come la reinterpreti?
1: Allora, questo è uno dei rari momenti totalmente acustici.
0: Ah!
1: Cioè, io uso Ableton mentre suono dal
0: Sì,
1: vivo, Ableton
0: ho visto, ho
1: Live.
0: visto.
1: E quindi, insomma, lì puoi creare una pedaliera virtuale. È un
0: Certo.
1: pezzo che io faccio chitarra e voce, però, insomma, con un po' di effetti sulla chitarra che la rendono un po' come un ricordo lontano e remoto,
0: Sì, sì, sì,
1: eccetera.
0: sì, sì,
1: È
0: sì.
1: un po' un set un po' diverso per me perché, come dicevo prima, io amo costruire dal vivo in Loop Station la canzone stessa. Mi piace sempre dare un elemento percussivo, un elemento di basso, tante cose melodiche, un po' di armonie con la chitarra. Ho iniziato da poco anche a armonizzare dal vivo, è una cosa difficilissima perché c'è sempre un sacco di casino ed è tipo
0: No, no, cioè,
1: l'unico
0: complicato,
1: momento in
0: sì.
1: cui chiedi al pubblico: fate silenzio, per favore, quando
2: Che
1: la
2: non è
1: maggior.
2: mai facile, cioè
1: Sì.
2: non è un evento di solito.
1: Sì, esatto. Però al chiuso riesce. Domani ci riproverò, domani sono dal
0: A
1: vivo.
0: proposito, allora, con questo gancio ancora, bene, perché ora abbiamo
1: Questo me lo
0: raccontato,
1: sono fatto da
0: questa
1: solo.
0: proprio se l'è alzata e l'ha schiacciata. Prossimi eventi, allora, passiamo ai prossimi eventi dove potete ascoltare Cartagine dal vivo con il suo set, quindi Ableton, Loop Station, chitarra, voce. Ok, quindi non è una roba proprio acustica, spieghiamolo, è un qualcosa
1: Beh,
0: di.
1: sì, a me io amo andare a un concerto e andare a uno show che ha una dinamica in cui vivi lo spettro della musica. Ora non dico per
0: Vai,
1: intero,
0: vai, no,
1: però
0: ci sta.
1: in varie forme, perché anch'io mi sento tante cose
0: Sì, sì, sì.
1: quando suono nell'artista che sono. Quindi diciamo, c'è il pezzo, traccia che io lancio, canto e suono sulla traccia, c'è il momento acustico, o piano o chitarra, io ho un sintetizzatore che si trasforma un po' nello strumento che
0: Certo,
1: voglio,
0: certo.
1: il momento loop station, momento danzereccio in cui lancio una produzione mia,
0: Sì,
1: insomma
0: sì,
1: si canta un
0: sì, sì.
1: po' tutti insieme, ed è questo un po' quello che si può venire a
0: E
1: sentire.
0: qua, quando e dove?
1: Allora, quando e dove? Quando? Domani sera,
0: Domani?
1: diciamo una settimana un po' difficile, oggi qua, domani là e poi venerdì la canzone, insomma non vedo l'ora però, cioè, ho tipo
0: Certo.
1: una scarica di adrenalina occasione dappertutto. Domani al Drama Bar in zona Angers, qui a Lisbona.
0: Sì.
1: E poi in realtà molto presto annuncerò una data a Palermo, dopo anni che non sono lì. Quindi, insomma, se qualcuno...
2: Il gran ritorno sull'isola.
1: Da casa, sì, il grande ritorno, insomma, dall'oceano si ritorna al Mediterraneo.
0: Back to the roots.
1: Esatto.
0: Grande.
1: Insomma, poi adesso con questo caldo non me la sono più sentito organizzare altri, ma ho già, insomma, delle date per settembre-ottobre, basta seguirmi e, insomma, sì, possiamo trovare.
0: Certo. No, noi, figurati, siamo felici di aiutare gli artisti che fanno cose belle, quindi sarai sempre un gradito ospite anche per i prossimi. Se poi ti portiamo bene, vieni a presentare i singoli, i prossimi singoli ce li vieni a portare.
1: Io non vedo l'ora di farlo, perché qui comunque si sente tutto benissimo, quindi se posso anche solo venire ad ascoltare musica, insomma,
0: ti
1: va benissimo.
0: Qui.
1: Sì.
2: Guarda, si può fare.
1: Guarda, quando devo capire i livelli per il mix della canzone, vengo qui, mi faccio una prova. Dico, ok, no, si sente bene, dai, va bene,
0: sì,
1: così,
0: sì, sì.
1: Il messaggio.
0: No, guarda, qua, anzi, è quasi troppo, perché si sente talmente bene che invece io cosa faccio? Non so se a me capita invece di fare un ascolto su più livelli, nel senso, arrivano con il mio gruppo, che salutiamo, con gli IGP.
1: Che io ho sentito dal vivo grandissimo.
0: Grazie, sono molto felice e rifaremo una serata il 26 luglio, lo diciamo adesso così in anteprima, sempre su quel rooftop.
1: È importante farsi gli autoganci.
0: Ah, sì, cioè. Ma noi qui, è una radio indipendente. No, però la cosa che dicevo è che invece è tipo quello che capita di fare un ascolto del... Prima sul telefono, male, cioè io prima voglio capire come suona nel peggiore degli strumenti, che però spesso è il più usato anche purtroppo per ascoltare i prezzi anche dai nostri amici.
1: Sì.
0: Poi capito, poi lo sento al computer, proprio con le casse del computer, leggermente meglio, no? Un pochino più... Comunque sono casse decenti queste qua che ha il mio computer. Poi lo metto... tipo nella Marshall, cioè, capito? E poi nella doppia cassa. Sì. E così cerco, capito, in qualche maniera di...
1: Il mio peggiore in realtà è chiedo a un mio amico con il van, che ha una di quelle radioline che devi proprio attaccare, staccare, insomma, dalla
0: col
1: macchina.
0: Col cavetto.
1: No, devi fare un CD.
0: Ah, il CD proprio, ok.
1: Sì, devi fare il CD praticamente.
0: Bellissimo.
1: Io praticamente ho un computer, io sono a Palermo, facciamo un CD, metto la cosa, lo sento là.
0: Sì.
1: Per me lì è davvero l'esperienza, cioè deve suonare bene in macchina.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: devo abbassare i finestrini,
0: sì.
1: Devo sentire questa canzone, deve suonare bene. Quella
0: per me è
1: la vera prova del 9.
0: L'ascolto in macchina effettivamente c'ha altre caratteristiche. Abbiamo parlato una volta tutti i frutti dei... come lo strumento col quale ascolti non solo cambia la qualità, ma cambia anche il sentimento che ti può trasmettere.
1: L'esperienza, certo.
0: Una canzone. Turco, come va? Ci sei? Ti abbiamo perso, no?
2: Io mi sono ipotizzato a questi discorsi. Io sono anche un grandissimo fan della macchina. Devo dire che il telefono, no, su questo sono proprio ideologicamente contrario nell'ascoltare la musica al telefono. Capisco il discorso che vuole sentire il peggiore dei livelli, ecco, per vedere il basso. Però veramente qui facciamo un appello a tutti i frutti, non ascoltatelo, non ci sono passi su quel maledetto smartphone.
1: Io ci penso sempre quando ad esempio si fa una storia su Instagram o un video del genere, lì sì, non si sente per nulla, cioè tutti i bassi del pezzo completamente spariti dallo spettro musicale, però ci penso ogni tanto, cioè devo fare una storia, magari vuoi mettere la canzone, come si sentirà quando una persona normalmente fa così e boh, guarda una storia e...
0: Sì, no, ma è terribile, però...
1: Purtroppo bisogna pensare anche a queste cose.
0: Dobbiamo pensarci, perché la gente poi capito, è un attimo, sai, con livelli di attenzione che abbiamo oggi, capito, cioè non ti puoi permettere anche 20 secondi al telefono.
2: Troppo tardi, è già troppo.
0: Capito, quindi devi assicurarti che si senta nel maniera migliore possibile anche al telefono. Comunque, no, noi invitiamo a ascoltarti, quindi dopodomani su Spotify, YouTube, dove tipo...
1: Ovunque. Proprio ho fatto in modo che sia ovunque, perché ad oggi, insomma, ci sono varie preferenze a livello di piattaforma, anche, insomma, per questioni... Oggi siamo seriosi, quindi dico, anche per questioni etiche importanti, alcune piattaforme sono preferite da tante altre persone.
0: Sì, chiaro.
1: Ce ne sono di diverse, ma il pezzo si trova ovunque, non discrimino nessuno.
0: Bravo, è giusto. Bravo. Allora adesso noi siamo arrivati alla fine, quindi ci salutiamo con Cartagine. Io avrei scelto, appunto ci siamo arrivati, torniamo però indietro nel tempo, e io avrei scelto Bonsai, che è anche il pezzo che ha più ascolti tuoi su Spotify, e Ed è bello, si sente effettivamente comunque la crescita anche a livello di produzione, di cosa, ma si sente che c'è stato un
1: Beh, sì, un però devo dire che quell'intro di chitarra e quello schiocco di dita, che ancora non abbiamo sentito, quindi
0: Dai, certo.
1: Stiamo parlando di nulla cosmico.
2: Non spoilerare.
1: Beh, proprio quell'intro lì per me personalmente è qualcosa di epico. Cioè, senso, per me questo è l'inizio della mia vita artistica, quell'intro lì praticamente, quindi... Io sono davvero tanto emozionato di sentirlo.
0: Sì, perché poi siamo nel 2021.
1: 2021,
0: uscita sì, Bonsai. E ce l'andiamo a sentire. Quindi l'inizio della tua carriera, perlomeno come cartagine, giusto?
1: Esatto, sì.
0: Perché
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: già
1: sì.
0: Abbiamo detto che avevi lavorato da sempre nella musica.
1: Sì, Canzonia, come dicevo, è nata a Bologna dopo un date fallito con una persona alta 1,60 m, molto difficile da curare. Io avevo un bonsai in casa. Dicevo, questa cosa così piccola, insignificante, così difficile da tenere in vita. E ho pensato proprio a questa relazione con una persona molto piccola di statura. È così difficile da tenere in vita.
0: Ma è perché c'hanno quella... L'essere piccoli li rende più... combattivi,
1: sì, sì, sì.
0: Ecco.
1: Però insomma bonsai, quindi è proprio un po' questa la filosofia dietro, qualcosa di piccolo ma molto difficile da curare.
0: Ok. Turco, sei curioso?
2: Sono già innamorato di questa canzone.
0: Sì. Allora noi, mentre restate con noi, continueremo un'altra mezz'oretta tutti frutti, io e il buon Turco. Cartagine, grazie mille.
1: Grazie a voi, è stato Cartagine. Bellissimo.
0: Grazie,
1: davvero.
0: Grazie. Spero che sia stato bene. Che ti appunto.
2: Ci vediamo
0: che...
2: presto. Noi.
0: Appunto.
1: Sì, io, Turco, ti voglio vedere. Cioè, il fantasma della radio, voglio vederti la prossima volta. Va bene?
0: Sì, perché in teoria i potenti mezzi tecnici della radio ci permetterebbero di fare apparire il Turco là. Ma lui ha il computer del nonno, va bene?
2: Vabbè, vi aggiorno che ho comprato su Amazon ieri il computer nuovo.
0: Non ci credo.
2: Inizia ad andare a tutti i futuri, sarà lui.
0: Scusate,
1: abbiamo quelle cose tipo da applausi.
0: No, non ho l'applauso, lo faccio.
2: Evviva.
0: Meno male, Turco, porcaccia di quei. Guarda, non mi fare dire troppe parolacce in diretta. Meno male, sono veramente felice. È estate, abbiamo un Cartagine ospite, bellissima puntata. Grazie ancora.
1: Grazie,
0: ci sentiamo,
1: voi.
0: Ci sentiamo, ci vediamo. Vabbè, noi ci vedremo. Penso. No, domani io vado a un festival.
2: Oh. Al bar.
0: Vado a un festival, quindi purtroppo non. Ma la prossima volta sicuramente verrò a sentirti. E andiamoci a sentire Bonsai. E poi state ancora con noi un'altra mezz'oretta, va bene? Grazie mille.
1: Ciao,
0: ciao, ciao,
1: grazie.
0: Ciao.
2: Ciao, Cartagine.

sereno, se vedrai le stelle oppure i pianeti, tra i miei occhi o sulla pelle, quando sento che tra i miei mostri tu ci ritorni, li riconosci. E poi spiegami come mai manchi pure quando non vai. Piango tutte le notti e sai che sei tutte le voglie che io mi cerco la notte e poi non dico di giorno se lo

addosso, come se piovesse. E se tu non dormi, tra gli imbarazzi, tra le incertezze, rimarremo sogni. E poi spiegami come mai ti rivedo tra quei bonsai, mentre giri i tuoi dischi e sai, sai che sei tu.

0: E allora, abbiamo salutato Grande Turco, ci sei, salutiamo il Cartagine che ci ha salutato, ci ha raccontato la sua storia e sono molto felici e adesso abbiamo ancora un po' di tempo noi.
1: Stato bellissimo, santo, santo, Cartagine è stato veramente spumeggiante, guarda, era proprio l'aggettivo che mi veniva, anzi l'avverbio che mi veniva mentre lo sentivo parlare, perché veramente il ragazzo dovrebbe stare sempre alla radio, guarda. È stato
0: No, no.
1: veramente un piacere.
0: Sono completamente d'accordo e appunto come insomma chi ci ascolta lo sa che ci piace noi, ci piace fare questo, ci piace coinvolgere, no? Tutti i frutti è anche questo, è far stare tutti insieme per essere più forti e più belli e più
1: Bravissimi. E
0: esatto.
1: però in risposta a tutto questo zucchero e amore che ci siamo detti adesso, è arrivato il momento della polemica della puntata,
0: Oh.
1: che io adesso voglio dedicarti. Avevo pensato anche di chiedere al nostro ospite, però non volevo divagare rispetto appunto agli argomenti che già erano tanti ed erano molto interessanti. E quindi ti faccio una domanda, Santo, adesso, per iniziare il nostro momento polemica, che diciamo che è il trend del momento, si parla solo di questo. Guarda, io ne ho avuto ispirazione oggi perché mentre andavo in giro per le colline toscane, ricordandomi che vengo dal posto più bello del mondo, alla radio, mentre facevo zapping fra le stazioni, varie radio di vari argomenti, no? Dalla Radio 24 che parla di finanza, a Radio Sportiva che parla di calcio,
0: Sì.
1: l'intelligenza artificiale, diciamo, è il topic del momento, no? Non si sa quanto a sproposito, quanto perché dici quello e magari hai più ascolti, o perché veramente stiamo per morire tutti, stiamo per terminare, sta per succedere. E nello specifico, visto che qui a Tutti i Frutti parliamo di musica, io voglio provocarti, stuzzicarti con il mio ditino sul fianco, chiedendoti cosa ne pensi dell'ingresso a gamba tesa o in punta di piedi, insomma, nei vari modi in cui l'intelligenza artificiale, quindi diciamo l'algoritmo generativo, no? Che è quella frase, quelli intelligenti, lo chiamano così, intelligenza artificiale, ovvero colui che genera, che crea qualcosa che non c'era prima nel mondo della musica. Cosa pensi te appunto dell'algoritmo dell'intelligenza artificiale che ci scrive le canzoni?
0: Ma guarda, io penso semplicemente, Turco, che ci sono robe
1: Che
0: che.
1: devono bruciare, tu. No,
0: No, sì,
1: scusa.
0: certo, no, ma ovviamente, però d'altra parte, come dire, però bisogna prendere atto di qualcosa, di quando secondo me le cose vanno più veloci di noi e sono inarrestabili. Ti faccio un esempio, no, per farti capire.
1: Sì.
0: Quando uscì Napster, quella roba lì di scaricare la musica illegalmente, no? Che è successo? Successe che si è provato le leggi, le cose, ma era già troppo tardi, cioè era uno tsunami che era inarrestabile, capito? Quindi è inutile andarci contro. Mi ricordo chi furono, mi sembra i Metallica, dei gruppi che
1: È
0: provarono.
1: Metallica, certo, bravissimo. Era il nome più grosso di quelli che fecero causa a Napster,
0: Sì,
1: che
0: ma.
1: poi chiuse, no? Ricordiamolo, chiuse per poi
0: Sì,
1: far
0: ma
1: aprire
0: dietro.
1: Mediamul il giorno dopo.
0: Esatto, dietro stava arrivando lo tsunami di cose. E di conseguenza, in generale, certo, quindi questo è un esempio di certe cose inutili stare andare contro. Ormai è già così, è già tardi. Cosa fai? Blocchi l'intelligenza artificiale. Non è che puoi. Mica c'è una frontiera dove puoi mettere i controlli, no? Di conseguenza, io penso che dovremmo semplicemente capire questa cosa e capire che da un lato ci saranno sempre, voglio dire, cioè il discorso dei live è perlomeno quello, per adesso è impossibile da sostituire con un algoritmo, no? Quindi gli artisti, secondo me, che da sempre, non, cioè chi è cantante, ma dal più pop fatto male al più pop invece fatto bene, cioè la parte umana, la presenza fisica, il fatto che esista qualcuno e scriva qualcosa e che poi si esibisca, cioè è fondamentale, capito? Poi che esistano poi le robe fatte per le pubblicità, per le cacate, per vendere, fatte dall'intelligenza artificiale, oh, ce l'accogliamo, cioè, ce l'accogliamo. È inutile stare a dire. Certo, è importante poi.

0: che si sappia, ecco, perlomeno quello, che si sappia è quella una cosa fatta con l'AI. E sti cazzi, poi, cioè, nel senso, ripeto, la parte secondo me importante è quella del fatto che gli artisti esistono in quanto persone e si possono esibire, e quella cosa, non so, credo che sia difficile a oggi da sostituire.
1: Guarda, Santo, io non so, ogni volta ci provo, ma noi purtroppo siamo anima e cuore, quindi siamo d'accordo sempre su queste cose, perché siamo i veri giovani noi, diciamo, non abbiamo detto abbastanza in questa puntata. Ma perché secondo me è proprio quello il punto, secondo me hai fatto degli esempi molto intelligenti, e a me ogni volta non torna sempre l'esempio con ci parlavano della del suo inizio suonando con la chitarra in chiesa, mi ha ricordato che anch'io, insomma, quando a 8 anni mi regalarono per la prima comunione una chitarra classica, andavo alla chiesa di San Giusto e c'era l'amico che mi insegnava, no?
0: Sì, sì, sì.
1: E mi ricordo che lui, io davvero bambino di 8 anni, volevo fare gli assoli di chitarra elettrica, no? Come i Queen, no? Quello era il mio sogno. E lui mi diceva, no, cos'è questa? Era una chitarra elettrica, stregoneria, non è vera musica, è una roba artificiale, mostruosità, no? Perché appunto era una chitarra classica, era il vero suono, e il resto era tecnologia malefica. Da lì ci sono stati una serie di passaggi, no? Adesso andiamo a un DJ set e siamo innamorati del DJ che ci fa vivere emozioni e tutto. Io mi chiedo il mio caro maestro di chitarra, se sapesse che un artista ora è lì che preme dei pulsanti e suona della musica, impazzirebbe, no? Capito? Secondo me il discorso dell'intelligenza artificiale è semplicemente l'ennesimo passo in questa direzione, cioè la tecnologia che fa evolvere cosa intendiamo noi per musica e per performance musicale. Io, come te, no, che abbiamo abbracciato l'elettronica partendo dalla techno, no, pur avendo un background completamente diverso, l'abbiamo amato il fatto che questo nuovo modo tecnologico, ecco, diciamo, di creare quei suoni permettesse di raggiungere delle mete, dei dettagli, delle sonorità, delle cose che non erano possibili con gli strumenti tecnologici precedenti. Io quindi nell'intelligenza artificiale ci vedo semplicemente questo. Non può essere un fine, sarebbe un errore concettuale considerarlo un fine, ma è un mezzo per raggiungere nuove vette musicali, visto che noi siamo sempre a favore della sperimentazione del nuovo, quindi ben venga tutto questo.
0: Ma
1: sì,
0: certo,
1: poi sono d'accordo, sì, il segnare fatto dall'intelligenza artificiale o meno, secondo me lì è un po' grigia, come la cosa, perché fino a che punto sei te che lo crei, che hai dato l'input all'intelligenza artificiale?
0: Quello sarebbe un altro tema, perché effettivamente in base anche alla complessità delle istruzioni che tu dai all'intelligenza artificiale.
1: Esatto.
0: Perché una cosa è dire scrivimi una canzone pop in stile Beatles che parla del salame o delle bottiglie di vetro per farci la pubblicità, e ti farà una roba fatta X. Però più elementi tu aggiungi, più dettagli gli dai, in teoria, e più diventa unico il prodotto. Qui si entra anche in temi un po' più quasi filosofici, no? Però a quel punto, se io scrivo un prompt di istruzioni di 2 pagine,
1: esatto, geniale, un prompt geniale, brillante, incredibile,
0: ma allora quel prodotto si può definire unico e di mia proprietà, oppure? Però effettivamente, certo, perché io ho dato degli input precisi, poi magari mi dà un prodotto, io gli dico ok, cambia questo così, mettimi la seconda minore, fammi il bridge in sol, capito? Cioè tu puoi effettivamente creare, come dicevi tu, tagliando alcune parti tecniche, ma la puoi fare unica. Insomma, vabbè, abbiamo capito che...
1: È interessante, è bello, diciamo che... Siamo d'accordo sul fatto che non è assolutamente una porta da cercare di chiudere con tutti gli sforzi inutili, ma appunto è una cosa che invece sarà bello cavalcare, ecco, vedremo qui.
0: E
1: rimanendo sull'unica costante, che è quella che hai detto bene te, del live, del vivo.
0: Esatto.
1: Perché la musica per la festa sono uomini e donne e tutto.
0: E a proposito, a proposito di festa, una cosa che mi ha sorpreso che ho visto recentemente al Jimmy Fallon Show è stato un artista indiano.
1: Dici che questo indiano è un'ora che lo aspetto.
0: Io volevo andare con gli indiani, che è Diljit Dosanjh, io l'ho detto malissimo probabilmente.
1: Io pensavo si fosse laggato il video.
0: E mi sono innamorato per l'ennesima volta, perché tempo fa si parlò di RRR, mandammo anche il pezzo, ti ricordi, Turco, quando l'avevamo visto anche.
1: Film meraviglioso.
0: Stupendo. E noi appunto, proprio per rispondere anche a questo bisogno un po' di unicità, di qualcosa di diverso, vi dico, andiamo un po' a esplorare l'altra parte del mondo dove vengono fatti dei prodotti a livello musicale, non hanno niente di meno a livello né tecnico né di produzione del mondo, di quello che chiamiamo mondo occidentale. E quindi Morni di Diljit Dosanjh. L'ascoltiamo, balliamola insieme e prossimo step voglio imparare a ballare i passi quelli di Bollywood.
1: Bellissimo. Tutti i frutti, Bollywood.

0: Morning di Gilles Dosange. Io la dico così, poi mi perdoneranno gli amici indiani.
1: I ragazzi del Punjab, come sono esatto, che tu abbia diffuso
0: assolutamente. Tra l'altro, non vorrei dire una cavolata, ma fammi andare a controllare. Ah, sì, esatto, l'EP uscito proprio il 23 aprile, da poco, 2 mesi fa. Si chiama The Call of Punjab.
1: Certo.
0: No, era solo così.
1: Punjab, comunque, santo, dovremmo prima o poi fare una tipo una gita, no, non neanche una gita, è proprio una visita spirituale, no? In questo posto meraviglioso da cui viene
0: in realtà
1: la musica dell'India, perché noi diciamo indiano, ma in realtà è proprio
0: sì.
1: Punjab, è come dire la tarantella, che non è che è italiana. Cioè,
0: certo,
1: è
0: certo, certo. Allora, non ho la minima conoscenza, metto la mia ignoranza in tema di distribuzione dei generi nella musica indiana. Effettivamente però il Punjab ritorna da Punjab MC, che insomma ricordiamo con il pezzo storico con il campionamento anche lì della sigla di Kid Supercar, che però ci aveva
1: per
0: regalato.
1: Noi l'India non è mai stata più la stessa dopo quel pezzo lì, ricordiamo infatti.
0: E se vuoi, ho trovato su Reddit comunque, stavo cercando perché volevo capire che cosa dicesse.
1: Bravo, sì, perché poi era quello che volevo chiederti, vedo che sei preparato, perché io sono sempre curioso. Poi anche le canzoni inglesi non capiamo niente, però quelle ancora più straniere vogliamo, ci chiediamo, non è che ci stanno insultando?
0: Allora, guarda, praticamente...
1: C'è questo dubbio.
0: No, no, no, esatto, abbiamo... allora vediamo un po', eccolo qua, pare questo un lyrics rag dice che la canzone descrive un complesso intreccio sentimentale come avvolto da tipo con spavalderia da strada, diciamo.
1: Spavalderia da strada è un termine meraviglioso, per provarci con una tipa domani sera, guarda, io ti dirò, spavaldo
0: da strada. Sai quelle cose nei film indiani, quelli che fanno un po', da noi sarebbero bulli, lì non sono bulli, sono più appunto lì quelli un po' spavaldi. L'artista parla
1: di parlano di solito a un certo punto,
0: esatto, l'artista parla di aver vinto una causa legale ma di aver perso il suo cuore per qualcuno. Il cantautore mescola la spavalderia da gangster con una vulnerabilità emotiva in tutto il brano. Hai capito?
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Quindi questo è quanto. Quindi nessun insulto razzista, si parla come sempre di amore. E allora, a proposito di amore, Turco, come stai?
1: Sì,
0: mi vuoi bene?
1: Io ti amo per sempre e sempre, anche se i nostri cuori fisicamente non riescono ad avvicinarsi.
0: Mannaggia la miseria.
1: Anzi.
0: Guarda, mi toccherà venire da te, ma solo per far sentire
1: bravo.
0: Sentire in colpa che te non sei venuto perché sei veramente la più grossa delle teste di minchia. Allora io vengo da te, sto un giorno e me ne vado.
1: Esatto, guarda, sarebbe bellissimo, Poi torno, vengo io, ti seguo a quel punto.
0: No, ma lo dico davvero, a questo punto mi obblighi moralmente a trovare la maniera di venire a Bonaire appena...
1: Esatto, e lo sai che è già pronto il tappeto e la banda che suona alle porte. Mi dici che arrivi, l'isola si ferma tutta.
0: Meno male. E allora noi comunque invece noi continueremo con tutti i frutti. E allora tu...
1: Certo.
0: Che tu hai, ti è successo qualcosa dopo questo mese in Italia? Ci vuoi raccontare qualcosa di rilevante? Che cosa ne pensi dell'Italia dopo tanti mesi fuori?
1: Ma allora, guarda, devo dire che dell'Italia penso che sia un paese bellissimo, obiettivamente. Cioè, poi appunto, in particolar modo, la regione da cui vengo, da cui veniamo, che è la Toscana, che oggi ho avuto, te l'ho detto, di girarlo un po' in lungo e largo. Sono stato poi a Napoli, ricordatelo, la puntata in cui ho esannato, ma liberato allo stadio di Armando Maradona, è stato uno dei momenti più belli musicalmente che ho in memoria. E appunto avevo già menzionato il discorso di Bologna, del Pride, che mi ha veramente emozionato, mi ha dato una carica, mi ha dato dell'ottimismo, perché c'erano veramente tanti giovani, giovanissimi, giovanissime, di tutti i generi, i colori, ed erano tutti felici e belli, orgogliosi di mostrare la non paura di amare quello che è diverso e quello che è uguale.
0: Sì.
1: Permettimi, guarda, non l'ho messa nella scaletta, anche se la potremmo buttare, ma l'abbiamo già mandata talmente tante volte che va bene non farlo. È una menzione d'onore per un concerto che ho visto a Bologna, che è quello di Acico,
0: Certo, certo,
1: che
0: certo.
1: tu sai essere il mio amore e non soltanto musicale, appunto, dell'ultimo anno.
0: Sei riuscito a farti una foto con Chico e con... giusto?
1: Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Io con gli altri DDT, la mia crew di DJ Trash di Bologna, siamo andati a farci la foto, nella quale, appunto, nel momento della foto, non si vede nella foto ovviamente, ma io le bispiglio che la amo per sempre, e sono riuscito a farlo, e questa cosa mi piaceva anche per condividere qui alla
0: Bravo,
1: radio.
0: bravo, giusto,
1: È
0: giusto.
1: bello poter dire che ami a qualcuno.
0: No, no, no, no, no, ma
1: E
0: siamo d'accordissimo.
1: quindi evviva, sono molto felice. Allora, vediamo se questi ultimi giorni che fuochi sparerò, perché appunto ci sarà da fare un po' di festa, non so bene dove, non so bene come, ma sicuramente prima della mia partenza. E quindi sì, me ne vado felice, felice di essere ripassato. Dobbiamo volerci più bene, ecco, perché veniamo da un posto che ci ha veramente dato un sacco di basi. Noi purtroppo poi ce ne dobbiamo scappare in qualche modo, perché non riusciamo poi a volare sopra una certa altezza, però gli dobbiamo voler bene, perché il sentimento con cui partiamo viene proprio da qua.
0: Bene, bene, no, io invece adesso andrò a un festival, adesso vado io a un festival stile world music, un poco stile Sines, diciamo, qui in Algarve, dove avrò il piacere di vedere un sacco di gruppi interessanti, quindi magari mercoledì prossimo vi porterò qualcosa di quello che ho
1: Sì.
0: sentito, così appunto, perché è un po' che non vado a dei concerti, purtroppo i prezzi proibitivi dei singoli concerti fanno sì che, io boh, lo dico sempre, ma...
1: È un tema, guarda, hai introdotto un tema, ne parleremo penso nelle prossime puntate estive, perché come hai detto te, la stagione dei festival, dei live,
0: Però...
1: c'è tutta,
0: Eh sì.
1: ed è un tema, sì.
0: E allora, Turco, ti saluto a sto punto, e siamo arrivati alla fine, con questo, proprio questo, in realtà non è proprio, perché ti devo avvisare che ho cambiato la scaletta, perché il pezzo che avevi scelto tu l'abbiamo mandato tipo 2 settimane fa, quando non c'eri tu con Foggy, quindi ne
1: Ma
0: mandiamo
1: vedi
0: una...
1: che siamo anima e cuore, quasi fa paura
0: Eh
1: questo,
0: sì, no,
1: veramente.
0: perché avevi scelto Tonino Carotone, Me cago nell'amor, però no, effettivamente
1: Bravo,
0: ne
1: hai
0: abbiamo
1: fatto bene
0: mandato.
1: a tenere la barra dritta sulle pezze, ci ha mandato, non è
0: Esatto,
1: carino fare.
0: esatto. E allora io però ti saluto in questo caso con un pezzo che è perfetto, questo proprio è il pezzo da mentre stai andando a casa dopo la spiaggia, che il sole si sta abbassando, ma è ancora alto. È proprio una
1: Bellissimo.
0: playlist che si dovrebbe chiamare così, capito? Vabbè, sono i pezzi da spiaggia, ma quelli con un filo di ancora più tranquilli, proprio quelli da tramonto col gomito fuori, da sentire con calma e con gioia. Si chiama Cocos. Loro sono i LTG Experience, anzi, scusami, lui è LTG Experience, e tra l'altro è italiano perché è Luca Trevisi.
1: Ah, vedi,
0: Sì, ha suonato
1: suonava
0: molto.
1: più figo.
0: No, esattamente, però è diventato molto famoso ovunque nel mondo, e ha appunto questo stile di veramente unico, ma molto riconoscibile, nel senso che appunto è proprio la musica da spiaggia, da tramonto, ma quella tranquilla, quella proprio da così, da...
1: La pace dei sensi, sì, esatto.
0: Andiamoci a sentire Cocos. Turco, noi ci sentiamo mercoledì prossimo a Tutti i Frutti. Grazie ancora a
1: Carichissimi,
0: Cartagine, che è qui davanti a noi, che salutiamo, eccole che si
1: salutiamo,
0: saluta, è
1: limoniamo
0: spuntata la manina, e ciao
1: e
0: a
1: noi ci
0: tutti.
1: sentiamo santo sempre, perché di prossimo tutti i frutti.

Yeah.

Thank you.

9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5,

It's 40 degrees.

八五三一。

places. High up on the hills. A place for making noises.

Liar. Yo, I'm not pulling my weed out right here.

Money. 9-7, boy. Dancer.

Hope to get here.

Thank you.

0: Good morning, angels.
1: Good morning, Charlie.
2: Don't fuck with me.